Son maticola, matitola, matitola, secondo ore in madatora, mi conna. Che sono tiara, metà quali, sa da che era matati, sino con ore.